0: senza di te, senza di te, senza di te.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta. Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: È trascorsa velocemente un'ora, visto che è di nuovo il momento dell'appuntamento con le parade del passato. Un blocco molto breve, 10 minuti, sono due canzoni che servono per darci un'idea di quello che succedeva in classifica in quell'anno. Al primo posto da noi c'era Nico Fidenco con Il mondo di Susie Wong, quindi Connie Francis con due canzoni, seconda e terza posizione, Jealous of You e Where the Boys Are. Dall'America quindi cominciavamo ad essere colonizzati. Al quarto con Domenico Modugno di Giovane Amore, e alla posizione numero 5 un successo mondiale per il signor Elvis Presley. Eh sì, è tornato, e questi d'altronde sono i suoi momenti. Surrender.

Elvis Presley era in quel periodo particolarmente impegnato nella realizzazione di film che ovviamente avevano delle colonne sonore da lui interpretate e che avevano un riscontro commerciale molto molto maggiore rispetto agli album da studio. Ecco perché poi la sua produzione in quel periodo si concentrò sul genere film. E in classifica c'era anche con un'altra canzone insieme a Jordan Ayers, ma vorrei soffermarmi al momento con questa, che poi è una cover di un pezzo celebre italiano, Torna a Sorrento, cosa che fece anche in un'altra occasione con un'altra canzone, ma ne parleremo più avanti. Dopo Elvis Presley di Surrender, andando a guardare nelle posizioni di vertice della hit parade americana del tempo, è difficile trovare dei nomi che potessero essere comuni anche dalle nostre parti. Si comincia a incrociare, non so, un Ray Charles, oppure, andando molto in giù, una canzone come questa che poi fece il giro del mondo, coverizzata in mille modi, ma fu un successo originale di Ben E. King. L'ascoltiamo volentieri di nuovo, si intitola Stand By Me.

0: Stato.
1: Sono 10 minuti volati insieme a due personaggi così come Elvis Presley e Ben E. King alle classifiche americane e italiane. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa, ricordatevi che cambieremo decade per altre due selezioni che andiamo a ripescare dai nostri archivi a tra poco.
2: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che più.

0: 60 70 DJ, 80 sì. La mixalo, musica mixalo, mixata mixalo. Degli anni più belli.
1: Only for you. Studio Pew, mixing for you.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: Once upon a time c'era una volta
1: Hit Parade.
0: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: Di nuovo tappa negli anni 70 con l'appuntamento dedicato alle parade del passato. Siamo nel 1971 e alla metà del mese di maggio si vive un periodo storico per la cinematografia mondiale particolarmente importante. Viene distribuito nelle sale il film Love Story e naturalmente per chi ha vissuto quell'epoca fu un clamoroso successo. La Paramount Pictures, pensate, non aveva mai raggiunto livelli così importanti e il film ottiene ben 7 nomination, vince un Oscar con la colonna sonora che naturalmente era prima in parade dalle nostre parti, composta da Francis Lai, una storia strappalacrime che tenne incollati ai teleschermi milioni, o meglio agli schermi cinematografici, milioni di persone. Quindi Love Story numero 1 in Italia, quindi alla posizione numero 2 c'era Lucio Dalla con 4 marzo 1943 e alla posizione 3 Sing Sing Barbara, che abbiamo sentito anche recentemente nei nostri blocchi. Vi anticipo, saremo in America in tutto il tempo quest'oggi con due straordinarie canzoni, la prima dal repertorio dei Doors che andiamo ad ascoltare immediatamente dal titolo Love Her Medley, direttamente dall'album LA Woman.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Sempre dalla classifica americana, dopo i Doors, un altro gruppo già famoso negli Stati Uniti, con alla voce un ragazzino che sarebbe poi diventato la leggenda del pop, è chiaro, sto parlando di Michael Jackson e dei suoi Jackson 5. La canzone che sentiamo insieme, molto molto bello risentirlo a distanza di così tanto tanto tempo, Never Can Say Goodbye, Jackson 5.

0: Questa canzone è nota ai più soprattutto per la versione di Gloria Gaynor pubblicata nel 1974, ma il pezzo fu scritto appunto nel 71 da Clifton Davis e ripreso dai Jackson 5 e trasformato in uno dei loro più grandi successi. Si chiude l'appuntamento qui con quell'anno. Noi ci ritroveremo tra un'ora circa puntuali per un'altra edizione delle classifiche del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Antivirus, il Ministero della Salute giudica basso il rischio contagio ma diffonde le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave del focolaio. 4 le persone in quarantena in Italia, nessun positivo sintomatico. In totale 10 contagiati accertati nella MV Ondius che ha lasciato Tenerife per tornare in Olanda. Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN. Taranto, 5 fermi per l'accoltellamento mortale nel cuore della città vecchia di un 35enne originario del Mali all'alba di sabato scorso. 4 dei fermati sono minorenni tra i 15 e i 16 anni, tra loro il giovane che ha sferrato i colpi mortali. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato da futili motivi. Scivolone interno del Napoli che dovrà vincere domenica a Pisa per centrare il posto in Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, i partenopei sono stati sconfitti 3-2 dal Bologna che in vantaggio di 2 reti si fa rimontare prima di trovare al 91esimo il gol vittoria con una rovesciata di Rowe. Ed è tutto più tardi.
3: Il diavolo sprofonda nell'inferno a San Siro, dominio Atalanta che va sul 3-0, si sveglia tardi il Milan, va nelle 2 reti, la curva fischia e si svuota, a rischio la Champions, col Genoa tra gli altri non ci sarà Leao squalificato, ipotesi ritiro, Max Allegri non si nasconde.
4: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi 2 mesi, nel giro di ritorno non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova con grande fiducia, perché bisogna avere fiducia, perché in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. Poi è normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
3: Il Milan ha raggiunto il quarto posto dalla Roma che vince a Parma con finale thrilling e velenoso da 1-2 a 3-2 dall'87esimo al minuto 101 con il rigore di Malen col VAR contestato dagli emiliani. Come in tripudio l'1-0 a Verona vale il primo passo nella storia per l'Europa. In coda Cremonese ancora in vita, 3-0 al Pisa e meno 1 dal Lecce quart'ultimo. È tutto da Jenny De Gaetano, grazie dell'ascolto.
5: Radio 60 70 80 by Studio Più,
1: la radio di 30 anni di successi.
5: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Radio 60

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Tuffo negli anni 80, nuovamente qui su Radio 60 70 80 e precisamente nel 1981, mese di maggio, più o meno intorno alla metà, e la pubblicazione della Hit Parade vedeva al primo posto I ricchi e poveri di Sarà perché ti amo. Quindi Claudio Cecchetto con Gioca Jouer, Amore solitaire di Dio al 3 e Johnny and Mary di Robert Palmer al numero 4. Era il momento quello anche di Loretta Goggi con Maledetta primavera. Fatto il quadro di quel periodo in Italia, tuffiamoci subito nella Hit Parade americana, perché lo facciamo spesso e volentieri, e andiamo a recuperare canzoni che erano veramente finite nel dimenticatoio, come la prossima che andiamo a ascoltarci insieme, un medley. Il titolo è Stars on 45, vediamo chi di voi se la ricorda.
3: C'era una volta Hit Parade.

recuperata sotto tonnellate di dischi questa pubblicazione nel 1981, era il segno dei tempi, era in parade in America, Stars on 45. Mentre cambiamo genere e anche musica, devo dire, e ci vestiamo, ci mettiamo il frac e ascoltiamo insieme una bellissima canzone estratta dall'album Voices per All and Oates, che erano nelle zone di vertice della hit parade americana di quel tempo.

0: Daryl Hall and John Oates. Questi ragazzini piazzarono 6 singoli alla numero 1 della Billboard Hot 100, Rich Girl, che Kiss on My List, che abbiamo appena sentito, Private Eyes, I Can Go For That, No Can Do, tra l'altro tutte canzoni che poi sono arrivate anche nelle nostre, i Parade, Man Eater and Out of Touch. Ecco, questo per citare alcuni dei grandi successi di questo duo statunitense. Si chiude qui l'appuntamento con le Hit Parade del passato, ma è solo momentaneo. Noi ci ritiriamo come sempre negli archivi e ci ritroviamo fra un'ora puntuali per un altro appuntamento con la musica di tanto, tanto tempo fa.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Antivirus, rischio basso, ma bisogna seguire le linee guida. Così le autorità sanitarie italiane, la Ondius, dove si era sviluppato un focolaio, ha lasciato intanto Tenerife. Nicola De Muro.
3: In Italia ora non c'è nessun pericolo per l'antivirus. Così il ministro della Salute Zangrillo. Il suo dicastero ha ribadito che il rischio contagio è basso, ma ieri ha comunque diffuso le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave focolaio. La circolare distingue i contatti ad alto rischio da quelli a basso rischio. Per i primi, cioè coloro che hanno avuto un contatto diretto con i passeggeri della nave da crociera, prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane in una stanza propria, il più possibile ventilata, mantenendo una distanza di 2 metri dai membri della famiglia con stoviglie separate. Per i contatti più indiretti, quindi a basso rischio, sufficiente l'automonitoraggio passivo di qualsiasi sintomo per 42 giorni dopo l'ultima esposizione. In Italia sono 4 le persone in quarantena perché presenti sull'aereo di una vittima dell'antivirus. 2 di loro, 2 marittimi di Torre del Greco e di Reggio Calabria, sono in quarantena obbligatoria su ordinanza dei rispettivi sindaci. Intanto la nave MV Ondius è ripartita da Tenerife verso l'Olanda, rimpatriata 125 passeggeri, tutti posti in isolamento nei rispettivi paesi d'origine, 10 in tutto i positivi al virus accertati.
2: Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate. Passo falso casalingo del Napoli che deve rinviare la conquista del Pass Champions nel posticipo della 36esima di Serie A. Al Maradona, il Bologna vince 3-2, Roma-Lazio e le altre sfide decisive per la Champions. Domenica a pranzo, Jenny De Gaetano.
4: Se la legge del 3-2 esalta la Roma, di contro punisce senza sconti dopo il Milan anche il Napoli. E la corsa Champions dai partenopei al Como, racchiusa nello spazio di 5 punti, resta un rebus lontano 180 minuti dalla soluzione. Nell'appendice della 36esima di Serie A al Maradona, gli azzurri sulle montagne russe si inchinano al Bologna della bestia nera Vincenzo Italiano. Sotto 2-0 rimontano prima di arrendersi al 91esimo ad una euro rovesciata di Rowe. E così il Napoli si giocherà un posto tra le prime 4 domenica a Pisa, gara che avrà inizio alle 12.30 e ufficiale come il derby Roma-Lazio, che eviterà così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Sempre alla stessa ora, le altre gare decisive in chiave Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina. E a proposito di Milan, alta tensione in casa del diavolo. Allegri, dopo l'arachiri con l'Atalanta, ordina il ritiro a Milanello. Affaccendata di tutt'altre faccende, l'Inter campione d'Italia, forse senza Thuram. Domani allo Stadio Olimpico insegue il double, Scudetto e Coppa Italia, ma la Lazio di Maurizio Sarri, in una stagione a dir poco complicata, vuole far festa con la sua gente.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Bentrovati all'ascolto, subito le ultime news di sostenibilità. Produrre fertilizzanti e idrogeno a partire dall'ammoniaca, riducendo drasticamente le emissioni legate ai relativi processi produttivi, è quanto sostiene un gruppo di ricerca coordinato dagli Atenei di Bochum e Duisburg-Essen in Germania in un articolo comparso sulle colonne di Angewandte Chemie International. Se adottato dalla maggioranza delle imprese, un simile metodo potrebbe portare il settore agricolo su posizioni di avanguardia in materia di lotta all'inquinamento e difesa dell'ambiente. L'aumento della domanda di generi alimentari pone sfide inedite al settore agricolo all'interno di un quadro già profondamente segnato dalle conseguenze del riscaldamento globale. Gli esperti dell'Università di Liegi in Belgio propongono alcune soluzioni incentrate sull'intelligenza artificiale. L'applicazione di queste tecnologie infatti potrebbe aumentare l'efficienza delle imprese del comparto agricolo, riducendo drasticamente l'impatto ambientale delle sue attività. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Nature Sustainability. Ed è tutto, a presto con nuove news di sostenibilità.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rischio contagio basso, ma l'evoluzione dell'antivirus continua a essere monitorata dalle autorità sanitarie italiane. Dal Ministero della Salute una circolare che introduce misure stringenti per i contatti ad alto rischio, fornendo indicazioni operative a regioni, ospedali e uffici di sanità marittima e aeroportuale. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese, 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Gli altri 2, una donna italiana di Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici, sono in isolamento fiduciario. Intanto la nave MV Ondius, epicentro del focolaio, ha completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife ed è ripartita verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio a bordo. Il bilancio aggiornato dei contagi parla di 10 casi confermati e 3 decessi, con ulteriori contagi rilevati tra i rimpatriati in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. 8 ore di sciopero nazionale oggi e agitazione permanente nei vari stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi nel nuovo piano di ristrutturazione presentato a Mestre, un taglio che comprende quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale con sede a Stoccolma. Tra le misure più critiche anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone e dove si producono cappe di alta gamma. Produzione che verrà trasferita in Polonia per i sindacati che bocciano il piano e chiedono un immediato intervento con una convocazione urgente al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Con il film francese La Venere Elettrica di Pierre Salvadori si apre stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno non vede film italiani in concorso. La cerimonia d'apertura viene trasmessa da centinaia di cinema in Francia. Sul tappeto rosso Guillermo del Toro, che a 20 anni dal debutto a Cannes presenta il restauro de Il Labirinto del Fauno. Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli. Ed è tutto, a più tardi.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: si apre con i grandi mixati.
1: Grandi mixati
0: di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ah, ma ragazzi, pronto?
3: Achille,
2: oh,
3: in culat.
2: No, no, questo è
4: culat, però è parmigiano, questo è parmigiano. Non dite parolacce, mi raccomando, che noi siamo ubriachi di simpatia. Buongiorno, questi non si, molti messaggi non si possono leggere perché sono, diciamo, autocensurati dal, direttamente dal palinsesto, come, sì, si dice, dal costo dei messaggi,
5: dall'AI.
4: Ma quale IA?
2: Vai
4: fuori, sanguina fuori. Ugo, lo sento spento stamattina.
2: Ma
4: no, è acceso.
2: Anzi, sono...
4: Fai sentire, vai.
2: Sono in forma. Oh, guagliò, ma ci pure proprio stamattina che sto con voi.
4: Dai.
2: Dai, allora!
4: Dai.
2: Che come lo volete da me? Volete che infarti in diretta?
4: Beh, è fortissimo.
2: E allora vi dico che tra 2 minuti, Andrea, dobbiamo andare in pubblicità. Ti avviso già adesso.
4: Vabbè, è ripartito bene, poi ti sei...
2: Era
4: sei
2: una
4: ambosciato,
2: scusa,
4: su una frase.
2: Una scusa...
4: C'è uno che ha scritto: ma usate la stessa dentiera tutti e tre? Perché in effetti balbettiamo tutti, insomma. Vabbè, Achille un po' di più. Cioè, vabbè, c'hai una faccia stamattina veramente. No, mi sorprendo sempre del fatto. No, però adesso noi parliamo male di Achille, però Achille è una brava persona,
2: no, è
4: simpatico,
2: vero,
4: educato, una brava persona. Cioè, poi uno sceglie la vita come vuole. Cioè, lui ha deciso di vivere una vita così e va. No, e va, come si va rispettato, no? Quando tu vedi una persona che derazza o passa da in un'altra, la battaglia invece di affrontarla si gira, e va accettato, va anche apprezzato il coraggio, no? Lui c'ha coraggio, è un coraggioso, fondamentalmente è un coraggioso. Vabbè, andiamo avanti.
5: Vabbè, io voglio
4: capire, complimenti, insomma, non
5: voglio capire se la battaglia,
4: allora, ci hanno fatto una, come si dice, un quiz per vedere se siamo intelligenti. Abbiamo già perso comunque. Buongiorno cretini, questa è Valentina che ci scrive. Buongiorno cretini, rispondete buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno. Cretino 1, cretino 2, vai.
5: Ah, cretino 1.
2: Cretino 2.
4: Ah, quindi sei il cretino 1.
5: Tu di
4: no,
5: dirlo.
4: Tu sei il cretino 3, cioè non è...
5: Ah, cretino 3, ok.
4: Beh, certo, non è che puoi avere importanza.
5: Ah, cretino 3.
4: Ok. Buongiorno cretini, Bordeaux non è anche un colore, non è anche, ha già scritto male, quella intelligente ha scritto male.
2: Certo.
4: Bordeaux non è anche un colore, ma è anche una città. Vuole scrivere: non è solo un colore, ma è anche una città. È vero, Bordeaux è in Francia,
2: è
4: no?
2: È in Francia.
4: Qua,
2: il vino,
4: Francia
2: anche.
4: Corta.
2: Ma che Francia corta?
4: Fanno il vino.
2: Scusa.
4: Sapreste dirmi dove si trova e soprattutto mettere il dito sul mappamondo? Vediamo quanto siete intelligenti. Vabbè, io già ci sono arrivato. Pensa, non è... questo mi guarda. Non ci sei arrivato?
5: Bordeaux?
4: Si capisce l'intelligenza di una persona dal tempo del risultato del quiz, no?
5: Bordeaux è in Francia. Non è solo un colore.
4: Non è solo un colore. Facciamo così: prima
5: città.
4: Che stai incasinando tutto, ripeto. Buongiorno, cretini. Bordeaux non è solo un colore, ma anche una città. Sapreste dirmi dove si trova? Soprattutto mettere il dito sul mappamondo? È facile, dai.
5: Dito sul mappamondo. Mappamondo.
4: Tu ci sei arrivato?
2: No.
5: Rotondo.
2: No.
5: Tondo, no. Dove c'è il tondo?
4: Il tondo, che c'entra il tondo?
2: Io onestamente no, aspetto la risposta.
4: Bordeaux, che colore è il Bordeaux?
2: È marrone. Marrone?
5: Ma che marrone? È Bordeaux.
4: Rosso Bordeaux. Quindi...
5: Bordeaux, Francia.
4: Ma che Francia? Francia non c'entra niente.
5: Da sud-est.
4: Francia, Bordeaux, dai.
5: Bordeaux,
4: sul mappamondo metti il dito.
5: Le dite Bordeaux.
4: Sì, le di Bordeaux. Le di Piaf.
2: Ah, nello schiaccianoci. Nello schiaccianoci che diventano dite le dite.
4: Le dite in Bordeaux.
2: Le dite in Bordeaux.
4: Dopo questa io me ne vado, ragazzi.
2: Io ho immaginato questo.
4: Ma dov'è lo schiaccianoci, scusa? Nel mappamondo non c'è lo
2: appoggiato.
4: No, veramente.
2: Non ce la faccio.
4: Ragazzi, siete proprio sotto al livello.
2: Qual è la risposta?
4: Non la so neanch'io.
6: Andrea.
2: Bravo.
4: No, la so, ma non la posso dire, se no dice uno se la tira, così quella.
2: Certo.
4: Sul bordo, no? Del mappamondo.
2: Mamma mia, no, ti prego.
4: Bordeaux sul bordo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80
2: 6,80 euro.
3: Per ascoltare tutta la canzone, se no lo togliamo prima, che facciamo? No, vabbè, c'è una tassa imposta. Sai che adesso ci sono le autostrade che non sono autostrade, che diventano autostrade. Cioè, c'è un pezzo qua a Brescia che hanno deciso di far pagare, no? La chiamo la corda molle. Molle, più che molle. Cioè, ogni volta che passi lo senti. Cioè, non, se è molle, cioè, non si sente, cioè, non fa impressione, no? Se invece è, si sente. Se tu non c'hai il telepass, ti arriva la multa a casa, capito? Però tu non sai da dove parte, cioè adesso uno già deve essere impegnato alla guida e già tanto, no? Magari stai parlando così, a un certo punto c'è una telecamera durante la strada che tu dovresti sapere che da lì parte la corda molle, tu da lì inizi a pagare, ma tu come fai a pagare? Non c'è un casello,
4: infatti,
3: quindi tu vai, se non c'hai il telepass, tu praticamente vai, dici vabbè, adesso che fai? E ti arriva la multa a casa. Diciamo il pagamento della cosa più la multa, però la sovrattassa, come la chiamiamo?
4: La mura.
3: Chi ha la biunda? Cioè. La mura. L'Evelyn. No, è così. Decidono così di fare queste cose. Lo faranno, l'hanno fatto qua. Tranquilli che lo faranno anche nelle vostre città. Tranquilli. È una mossa strategica, certo. Diciamo. Perché questo?
4: Ma
3: che ne so, non lo so.
4: Scusa.
3: Perché quel pezzo di strada, secondo loro, è più bello. Quindi le strade belle, evitatele.
4: Evitate.
3: Andate sulla Salerno Reggio Calabria, che è piena di buche, che si paga, tra l'altro, no?
4: Pure.
3: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Viva l'Italia, è un paese meraviglioso. Cioè. Vabbè, allora, chi siamo? Lo sapete? Insomma, ci presentiamo. Lui è il gallino.
4: Chi è?
3: Il gallino.
4: Chi è?
3: E io sono la chioccia, sono la chioccia. Fino alle 9 cercheremo di raccontarvi un po' di cose. Quello che ci mandate noi lo commentiamo, cerchiamo di commentarlo. Cose pulite, mi raccomando. Poi arriva anche l'uovo sodo tra un po'. E siamo a posto.
4: L'uovo sodo.
3: Non si scalfisce questo ragazzo. Cioè, puoi insultarlo, sputargli, picchiarlo, fargli venire le idee strane, fargli passare delle donne bellissime davanti, ma non si scalfisce. Rimane sodo, rimane quella forma là. Va bene, allora 338 14, non mi ricordo il numero, però insomma,
4: ma come?
3: Lo sapete, ci mandate notizie simpatiche da commentare o scherzi da fare. Scherzi in che senso? In quel senso là.
4: In quel senso là.
3: Ma va bene, scusa. Andiamo, via!
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus, tutti rimpatriati, 125 passeggeri che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS, tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania, per scagliarsi contro il Consiglio europeo degli affari esteri, che ieri ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Garlasco, sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: 24.000, certo, 24.000 baci sono tantissimi.
3: Tanti sì,
2: Ma in una vita o in un giorno?
3: Non lo so.
2: In un giorno è impossibile.
3: Ma come fai?
2: 24.000 baci, te si sloga la lingua. Vabbè, comunque, beh, una volta si pomiciava molto di più. Adesso c'è Instagram, le cose si chiama? Instagram, c'è Facebook, insomma, quel tempo là del bacio si passa a scorrere col ditino. Vabbè, scorri bella mia, che trovi la sorpresa. Buongiorno Filippina, buongiorno, siamo noi?
3: Siamo noi,
2: i filippini siamo noi. Ma i filippini non ci sono più, cioè non...
3: No, ce li hanno le famiglie, quelle ricche.
2: No, però una volta, 20 anni fa, tu vedevi i filippini girare per strada.
3: Ah, quelli normali, cioè.
2: Quelli normali, che cosa vuol dire?
3: No, non i governanti.
2: Ma cioè, quelli assunti, poi uscivano. Adesso o se li sono mangiati o sono morti, c'era uno stock di filippini. Arrivati in Italia, uno stock. Se li sono presi, sono morti, perché non sono passati 20 anni, 30 anni, sono morti. Ma non si vedono più, io non vedo più un filippino girare per strada. Non ci sono più. O sono tutti in piazza San Marco a scacciare i piccioni, non si capisce, però non ci sono più i filippini. È una cosa. Adesso pakistani, c'è lo stock dei pakistani. Pakistani e indiani, è uno stock. Li salutiamo, noi non siamo razzisti, ci mancheremo, però non si capisce come mai. La faccia del filippino a me piace, mi mette tranquillità. Mi aspetto un gong, capito?
3: Ma quale gong?
2: Il gong bong. A pranzo servito. Come parlano i filippini? Come i cinesi?
3: Più o meno,
2: grosso modo. Allora, abbiamo un problema con i denti, ragazzi. Quindi i tuoi denti,
3: ma non è vero,
2: fanno fischiare il microfono. Ma evidentemente, che c'è me? L'hai lavati con la carta vetrata? Cioè fanno l'arsen.
3: No, ma è la centralina lì, Andrea.
2: Ma quale centralina?
3: Ieri mi sono anche chiuso il microfono, non era il mio.
2: Ah, infatti, allora sarà il mio.
3: E quella centralina lì è stato già comunicato, ma evidentemente.
2: Ma quale, questa o questa?
3: Quella tua.
2: E allora la cambio, scusa.
3: Prova a metterla nell'A.
2: Non cambia niente.
3: Prova.
2: Vabbè, dopo lo faccio. Beh, i filippini sono sulle navi da crociera. Ah, vedi?
3: È vero.
2: Hanno passato, diciamo, lo step. Le ville dei ricchi, adesso addirittura le crociere. Proprio tra un po' su Marte. Allora c'è un uomo che ha scritto: finalmente mia moglie ha rotto le acque. Vabbè, generalmente rompono.
3: No, dai!
2: Sei fortunato. Perché sto scherzando, mogli. La rivolta delle mogli. Perché rompiamo i coglioni? No, era una battuta per dire. No, solitamente le mogli dopo un po' all'inizio rompono le acque, poi dopo rompono le palle della, cioè, sai dove metti il pesce rosso, la palla, quella dice. Vabbè, andiamo avanti. Cosa devo fare, catavolo? Finalmente mia moglie ha rotto le acque. Cosa devo fare? Allora, se il figlio stavolta è tuo, non chiamare l'idraulico, cioè, altrimenti chiama l'idraulico o l'elettricista. Ma che ne so, a me chiede, che so, un

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è RA 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata dei

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta
1: Radio 60 70 80.
2: Allora, mi ha spiegato a grandi linee Danny che il suo amico si sposa quando? Il 16 di maggio. Mamma la cazzo, che mona. Il 16 maggio si sposa e ha noleggiato un maggiolino. Sai che qua, non so come mai, quando uno si sposa noleggia ste macchine particolari. Cioè, anche lì ci sarebbe da veramente da pensare il motivo per cui uno, perché sta cosa di noleggiare macchine particolari per il matrimonio? Boh, vabbè, andiamo avanti, meglio non domandare. Ha noleggiato questo maggiolino da un certo Mirko. Sì, adesso io chiamo, lui si chiama Alessandro Fusella. Esatto. Fusella, lo chiamo e inventiamo qualcosa. Vediamo cosa parto.
3: Mi raccomando, Danny, non ridere lì, se no ti senti.
2: Ah, non ridere.
3: Da qua sì, però a te no, se non ride, si sente.
2: Dov'è? Pronto?
4: Sì, pronto.
2: E Alessandro?
4: Sono io, si parla?
2: Sono il collega di Mirko, del maggiolino.
4: Ah, ciao.
2: Ciao, tutto bene?
4: Tutto bene, grazie.
2: Lei che ci hai ripensato, che ogni tanto ci chiama, ci ho ripensato, il matrimonio non si fa più, no?
4: Sì. No, ma che scherzi. No, ma tra l'altro io volevo sentire Mirko... adesso tra domani e dopodomani volevo mandargli un messaggio per dargli tutti gli orari definitivi.
2: Ah, ho capito. No, puoi dirlo a me che Mirko è andato in vacanza, capito?
3: Dove?
2: È andato in vacanza e mi ha detto di chiamarti per sapere se era tutto a posto.
4: Ah, ok. Ma lei non è il papà, però?
2: No, sono il cugino io.
3: Ma chi?
4: Ah, il cugino, ok.
2: Franco.
4: Dato che sono adesso in viaggio, adesso non a memoria, adesso non mi ricordo tutto, comunque tale 3 bisognerebbe essere a casa della sposa
2: col maggiolino,
4: certo.
2: Noi abbiamo un problema, la chiamo perché abbiamo un problema col maggiolino.
4: E perché?
2: È che ce l'hanno rubato stanotte.
4: Ragazzi,
2: ci abbiamo la Petrossa, se vuoi.
4: No, seriamente adesso.
2: Ma non è uno scherzo, ci hanno rubato veramente un maggiolino. Pronto?
4: Aspetta un attimo, è una battuta.
2: No, vabbè, non è che ti do l'ape grosso, c'ho altre macchine, però il maggiolino non c'è più, l'hanno rubato veramente.
4: E che altre macchine ci avete?
2: E che ne so, dimmi tu, ce l'abbiamo tutte, se non ce l'abbiamo le procuriamo, no? Tipo anche, possiamo arrivare anche alla Ferrari, possiamo arrivare.
3: Sì, certo.
4: Sì, ok, ma io non è che voglio pagarvi, scusami,
2: no, ma su quel prezzo lì ci abbiamo, allora, una Uno bianca.
4: No.
2: Una Diane
5: e la Prince.
2: E la Prince.
4: No, scusa,
2: allora, fratello,
5: voglio la Prince.
2: Se, ti diamo la Prince, dai. Vai con la Prince verde.
5: Aiuto.
2: Mi hanno sgamato. Senti, c'è qua il tuo amico Danny. C'è qua il tuo amico Danny che ti sente. Va a cagare, detto.
4: Ma porca puttana.
2: No, ti parlaccio, mi raccomando. Ecco, guarda che con l'ape grossa è una figata, La sposa in piedi. La sposa in piedi sull'ape grossa e ti arriva tutta struccata, però. Così la vedi come sarà la mattina presto. Cioè, non avrai sorprese.
4: No, ma mi stava scendendo. Io sono qua tra l'Austria e la Germania. Sto tornando da una fiera a Monaco. Ho detto, ma io adesso non so che cosa devo dire.
2: Mamma, aiuto. Senti, no, ti facciamo un in bocca al lupo grosso per il matrimonio. Un abbraccio. Ciao, grazie.
0: Ciao.
6: Uno bianco.
2: Allora, mi stavano venendo le lacrime anche a me. Poi sentivo Dimitri che rideva come un pazzo. Non gliela facevo più. Aiuto.
0: Uno bianco.
2: Quella delle rapine. Quella...
6: Aiuto.
7: Andrea. Su Studio Più.
8: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: La canzone è molto bella, ragazzi, però se volete la togliamo, insomma. Allora, tu quando infili le cuffie devi sapere una cosa, che non devi più toccare i volumi.
3: No, no, mica.
2: Perché se tu tocchi i volumi mi dai fastidio, capisci? Perché è lo stesso volume mio.
3: Certissimo, ma non ho toccato il volume. Si vede che nel mettere dentro lo sdoppiatore il volume un attimino, allora questo qua abbiamo fatto è la prova del 9 che si abbassa.
2: Si abbassa. Allora il cavolo metti là e non tocchi più niente, va bene?
3: Ma io non
2: se ti taglio le manine con le cesoie.
4: Con le cesoie. No,
2: posso dire una cosa dei film quelli lì, quelli dei gangster che poi prendono quelli lì, se viziano, come si dice, le
4: torturano.
2: Li torturano, la roba, ragazzi. Ma non si possono vedere scene così. Poi io voglio capire una cosa, ma se uno veramente si fa togliere tutti i denti, tutte le unghie, si fa tagliare le falangi con le forbici da... non è facile tagliare le falangi delle persone, cioè quelli con tanta velocità, tale facilità sta li staccano così, non è facile, voglio dire. Comunque gli sta... e parli alla fine, cioè voglio dire, ma scusami, tu sai che proverai dolore assurdo, no? Ti strappa le dita, le unghie, le cose così, ma voglio dire, ma parla subito, come si avvicina con le traglie. Allora ti spiego, allora la difurtiva è lì, è stato Gino, Pino e Franguzzo, sono stati loro, che io prendo i soldi da loro, gli racconti tutto e gli dici guarda, per buona condotta ti lascio andare, vabbè, ti tiro via una falange giusto così per far vedere che è via. No, la falange no, vabbè, due doppie punti, taglio le doppie punti. Invece no, questi si fanno togliere tutte le unghie, poi gli tiro lì via le falangi. Quando questo non c'ha falangi, non c'ha più unghie e non c'ha più denti, perché anche i denti gli strappano, così là. Oh, sto a dire una cosa. Il compare di quello che ha seviziato quello lì, dice, ma perché gli tolti i denti? Non si capisce nemmeno quando lì, quando parla. Rimettili. E come glieli metti? Con la colla, metti con la colla. Gli rimetti i denti, sono che sono tutti storici. Hai messi male. E il film va avanti, le serie sono diventate così a forza di questi film. E c'è una serie. Chi? Giannino? Pasticcere. Giannino, ma si fa avanti ore. E tu ti guardi sta serie che è meravigliosa. Vabbè, andiamo avanti. Non so perché ho detto questa cosa, però. Vabbè, non lo... forse perché ho visto un film di Sevizia Mendigua. Brutti da vedere, sono brutti. Allora, c'è uno che ha scritto: Catavolo, puoi dire ai miei colleghi che il venerdì pomeriggio alle 6:05 non possono tirare fuori nessun problema? Perché alle 6 si stacca, si va a casa, no? E venerdì pomeriggio c'è il weekend che ti aspetta e c'è sempre il dipendente che dice qui c'è un errore, alle 6:05 me lo tiri fuori, cioè, dai, non si fa, dai. Questo non ha visto il film Il silenzio dei dipendenti, cioè è il famoso film Il silenzio dei dipendenti. Shhh, qui c'è un cosa c'è? No, c'è un bacanozzo qua. Il silenzio dei dipendenti è un film bellissimo, ragazzi, non l'avete visto, non posso andare avanti. Va bene, Cadavolo, Achille è un sicario, quando para la gente si smonta. Sì, sei tipo quelli che torturano le persone, infatti invece di tirare via le falangi, le unghie, così, lo mettete seduto, legato tutto, gli mettete Achille davanti e deve parlare per 7-8 ore. Achille parla per 7-8 ore e dopo lo interroga, dopo devi ripetere tutto quello che ha detto lui, dice oh ammazzatemi subito. Gli sta venendo male, poi gli sparano a un piede subito,
3: vabbè, però se è una cosa che può portare a una cosa positiva, cioè se è una tortura che poi può portare a un progresso, hai capito? Cioè l'importante è portare poi un avanzamento della cosa, della specie o comunque del fatto che sia
4: della specie,
3: hai capito?
2: Sì, quello che dici non si capisce veramente, non è...
3: a volte.
2: Però non fa niente, io devo prendere per il culo qualcuno, no? E quindi mi sembra anche giusto.
3: No, dico che a volte le prove
2: sono proprio della vita. Non fatelo parlare questo, che sarebbe lui, questo, manco quello, questo, quel e quell'altro. Vabbè, andiamo avanti. Allora facciamo così, mandiamo la pubblicità, nel frattempo voi certo. vi riprendete un attimo, Ugo diventa più bello, tu diventi più intelligente. E qua siamo.
5: Andrea
2: da tavolo
5: show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Non sono veleni, anzi sono alimenti che rappresentano la base della nostra dieta, eppure per milioni di italiani possono trasformarsi in killer silenziosi. L'allarme arriva dalla Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica e dagli specialisti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che fotografano un'epidemia in aumento. Oggi le allergie alimentari colpiscono il 4-5% della popolazione, con punte più alte tra i più piccoli. In Italia la geografia del rischio è ben definita. Secondo la CIAIC, la top 5 degli allergeni più minacciosi nel nostro paese comprende latte e uova, particolarmente incidenti nei primi anni di vita, arachidi e frutta a guscio, come nocciole e anacardi soprattutto, i crostacei e poi il pesce, e i lipid transfer protein, le proteine della difesa delle piante presenti soprattutto nella buccia della pesca e nelle rosacee, quindi ad esempio nei frutti di bosco e nelle ciliegie. Mentre negli Stati Uniti il primato spetta alle arachidi e nei paesi scandinavi al pesce, in Italia preoccupa l'impennata delle reazioni alle arachidi, passate dall'1% al 6% e alla frutta a guscio. Il professor Alessandro Fiocchi, che è direttore dell'allergologia al Bambino Gesù, accoglie ogni anno 15.000 piccoli pazienti. La sua diagnosi è sociale prima che medica. Il nostro sistema immunitario riconosce come nemici sostanze innocue a causa del logorio della vita moderna. Tra i fattori scatenanti citati dagli esperti troviamo l'eccesso di igiene e la scarsa esposizione al suolo e agli animali, il microbioma intestinale impoverito da stili di vita urbani, l'aumento dei parti cesarei e un uso precoce di antibiotici, e fattori demografici. L'aumento dei figli unici e del reddito pro capite correla statisticamente con una maggiore incidenza allergica. La reazione più temuta naturalmente è l'anafilassi o shock anafilattico, che può essere fatale in pochi minuti. I sintomi iniziano spesso con prurito intenso ai palmi delle mani e alle piante dei piedi, seguito da orticaria, gonfiore di labbra e lingua, difficoltà respiratorie e poi anche crollo della pressione. Il protocollo di emergenza prevede che occorra chiamare immediatamente il numero di emergenza, somministrare l'adrenalina con autoiniettore per i soggetti già diagnosticati, ora è stato provato anche uno spray, e posizionare il paziente supino con le gambe sollevate. Non lasciare mai la persona sola, comunque chiamare immediatamente i soccorsi. Dalle allergie alimentari si può guarire. Per il latte spesso si raggiunge la tolleranza in 2-3 anni, più difficile per pesce e frutta a guscio. Sul fronte terapeutico, oltre all'evasione dell'alimento, quindi a non mangiarlo, si aprono 4 strade. C'è la desensibilizzazione orale, la somministrazione controllata di dosi crescenti dell'allergene, i farmaci biologici già usati per asma e orticaria ma ancora in attesa di indicazioni ufficiali per allergie alimentari, e poi i cerotti epicutanei, una tecnologia che aumenta la soglia di tolleranza tramite la pelle, attesa sul mercato entro i prossimi 2 anni. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Cadavolo, io ho una cosa che ti piace tanto. Ah, a me, non a te, stai tranquillo. Si è spaventato.
3: Ma scusami,
2: dice, che... No,
3: aspetta. Non è che a me non piace.
2: Non scendiamo in cose che non. Poi ci rimani anche male. Insomma,
3: a parte poi non so neanche a cosa facesse riferimento.
2: Lo vedi, non
3: capito? Perché dipende, magari faceva.
2: Hanno fatto la foto, un fotomontaggio di me che porto una barca. La mia faccia con il corpo di Ugo. È una roba. Ma quando hai timonato tu?
4: E quando siamo andati al compleanno di Elena, ti ricordi? In mezzo al mare, allora mi sono messo al posto del capitano.
2: Ah, sì. E c'hai il doppio gomito qua, no?
4: Sì, là sì, vedi che non c'è più, Andrea.
2: Cos'hai fatto? L'hai ciucciato? L'hai fatto ciucciare una capra?
4: No,
2: che schifo, ragazzi.
4: No, quello viene con lo stress.
2: Bah, quindi adesso non sei stressato?
4: Adesso no.
2: Ah, ok.
4: Potrei farti stressare, però.
3: Però nella foto, questa cosa del 2 in 1.
2: Sì.
3: Quindi delle 2 in 1.
2: Doppio gomito. Allora la gente non capisce cos'è il doppio gomito. Praticamente Ugo c'aveva una
4: borsite, Andrea.
2: Borsite, c'ha una borsa che gli viene con i manici e tutto, che gli viene fuori dove c'è il gomito, dove c'è l'angolo.
4: L'osso
2: qua. Gli si gonfia una borsa, infatti lui quando va al supermercato c'è la cassiera e fa: "Vuoi la borsa?" e fa: "No, ce l'ho già." Metto qua la roba.
3: Che giorno uscirebbe con il cosiddetto gomito del tennista.
2: È il cosiddetto. Non c'entra niente, il gomito del tennista viene qua, non c'entra niente.
4: Non c'entra nulla.
2: È sull'avambraccio che viene, che. Sì, poi gioca pure a tennis lui, non sa manco se
3: lo sapevi.
4: Facciamo congratulazioni a Sinner che ha passato il turno. Ieri l'ho vista la partita, voglio il numero uno davvero, ma come fa scena, cioè, incredibile, voglio.
2: Magro, muro fatti, mi fatelo il cazzo, lo fa Sinner, testa che ti ammutta, ma gioca anche i bambini.
4: Comunque io voglio dire una cosa, a parte i fotomontaggi, quello più bello è che io ti ho detto che sto bene, è quello che hai fatto tu col tuo fisico e la mia faccia. Vedi che col libro starei benissimo.
2: Ugo,
4: adesso a parte che è un po' sproporzionata,
2: voglio,
4: la testa.
2: Sì, però io non voglio.
4: Però io starei da Dio. Ma hai visto come si colpo?
2: Ma tu sei convinto di avere una bella faccia?
4: No, lì era proprio, cioè non è fatto bene.
2: Cioè tu hai una convinzione che io vorrei
4: sono
2: sfatare.
4: Bruce Willis.
2: Ah, tu sei Bruce Willis.
4: Col fisico tuo.
2: Col fisico, sì, ma c'hai la stessa faccia di Bruce Willis, veramente. Non è...
4: Ma sai che me la sono salvata, la voglio spacciare per vera.
2: Ma perché lui è convinto di avere una bella faccia? Guarda che quando uno si convince veramente.
4: Ma io posso anche essere senza occhi, ma con quel fisco io la giro.
2: Ma che c'è? La faccia quella è però.
4: No,
2: capito?
4: Però lì no, se tu la fai proporzionata, quella è un po' esagerata. Non è venuto benissimo. Se la fai in proporzione al fisico.
2: Sì.
4: Perché?
2: Qualche.
4: È bella.
2: C'ha mollo di brucio.
4: Porca mia, ma io me la sono salvata.
2: Guarda che 2-3 chili li puoi perdere. A te con 2-3 chili sei in forma. Una ha scritto: "Ma per la prova costume di Ugo." L'ha già fatta la prova costume. E che non riesce più a toglierlo.
4: Aspetta!
2: Ce n'ha due addosso, non riesce più a toglierli. Se sono ingollati nelle pieghe, non.
4: Nelle pieghe.
2: Neanche con lanciafiamme. Non si tolgono più, non si tolgono.
3: Però io stavo pensando.
4: Aspetta, Kire, scusami, comunque io sono quello che non si vergogna. Io se devo andare al mare, lo sai, Andrea, che non me ne frega niente. Io mi sposto. Anzi, cos'è la prima cosa che faccio quando arriviamo in spiaggia, Andrea? Tu che mi hai visto anche Ibiza?
2: Allora, tira via il doppio gomito. è abitato. Poi la gobba sulla schiena. Mi dici: "Dammi un colpo." Do un colpo e si smonta la gobba. Poi perde la pancia. Anche la pancia è finta. Se la gira così,
4: Ma chi?
2: E gli cade ai piedi, alle caviglie. Ci salta il tipo ciambella così quella. È un figurino poi. È un figurino.
4: No, io mi sposto e vado subito a fare il bagno perché io devo fare il bagno, perché a me quei mari lì piacciono, cioè.
2: Quei mari lì piacciono.
4: Ma quelli cristallini dove tu vedi mamma Sanchez Desideri, che
2: bello che riesco a vedere i piedi. perché fuori dall'acqua non ce la fa, capito? Però invece in acqua la pancia si dispone così a nido d'ape, e quindi riesce a vedersi i piedi.
4: Oh, c'ho i miei piedi!
2: Cosa?
4: Devo tagliare le unghie, devo tagliare.
2: Mamma.
3: Beh, io direi una cosa.
2: C'ha il fisico a gabbiano.
3: Allora, per portare fortuna a Sinner, perché in teoria dicono
2: gli state portando una sfiga, questo ha vinto fino adesso, se da oggi in poi perde la colpa è vostra. Dimmi. No,
3: io direi Sinner finisci il torneo di Roma e poi a fine maggio 29 ti invitiamo in teatro. Il venerdì 29.
2: E secondo te Sinner viene a teatro?
3: Vabbè, devi tornare su.
2: Oh, innanzitutto è tutto pieno, non è che facciamo cose per Sinner. Diciamo, sto Sinner, e che facciamo? Lasciamo a casa uno. È tutto pieno, quindi non può entrare.
3: Gli facciamo fare un'esibizione, facciamo fare un po'. Chi vuole fare un po' di riscaldamento in attesa.
2: Ma tu sei scemo così o hai fatto una scuola?
3: Ma scusami.
2: Tu sei scemo proprio.
3: Ma scusami, allora, internazionali sono giù a Roma, giusto?
2: Ma chi se ne. Ma tu è tutto su bordello per di un teatro. Dillo senza Pausin, le cose, allenamento. Ma sei cretino veramente.
3: Ma no, perché dopo invece il 5 di giugno,
2: 5 giugno
3: a Bellaria, Ugo farà.
2: Lì lo puoi invitare che c'è posto.
3: Vabbè, Ugo farà, ecco, rinvitiamo Sinner, così che Ugo farà la prova costume. La prova costume
2: con Sinner.
3: Facciamo la prova costume, io magari posso spalmare le creme.
2: Che schifo!
4: Che schifo!
2: Ma su Ugo!
3: Ma no, su Ugo, su Sinner!
2: Una volta Santo Domingo mi ha chiesto di spalmargli la crema. Ho messo le pinne alle mani! Ho messo le pinne alle mani e gliel'ho spalmata con le pinne! Mamma, che senso che mi fa! Mi fa senso, tutto peloso poi! Mamma,
4: dietro non ho peli!
2: Ma come stai zitto?
4: Nella schiena non ho peli!
2: Tu non riesci a vedere i piedi, figurati, diciamo c'è la schiena! Dai, lascia stare! Sì, peloso ovunque, sì!
3: Quindi per quanto
2: dimmi.
3: Allora, Brescia siamo pieni, mentre per Bellaria c'è ancora posto, e quindi per poter avere informazioni, per poter prenotare teatro e insomma, e come sarà Ugo in questo periodo, il suo cammino per la prova costume
2: è il cammino di Santiago. Comunque se tu fai il cammino di Santiago due tre ti li perdi, cioè non provaci.
4: No, mio fratello l'ha fatto, Andrea, no davvero, è partito, è andato in Spagna e si è fatto quei 200 km a piedi.
2: Sì, sono 500, non 200. Quanti sono i chilometri?
4: Dipende da dove parti.
2: Ah, ok.
4: Però
2: a te ti fanno lo sconto. Vai, cioè, 200 metri sei arrivato.
4: Pure
2: poi
4: io.
2: C'è l'ambulanza che ti porta via.
4: Io l'ho fatto, Andrea. L'ho fatto perché c'ho la calamita che mi ha portato mio fratello.
2: Ah, con le calamite. Sul frigo hai spostato la calamita. Bravo.
4: L'ho
2: fatto
4: anch'io.
2: Quindi
4: chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, ragazzi, soprattutto amici di Bellaria.
2: Ma per il cammino di Santiago?
4: No. Ma io che cammino?
2: Però potremmo organizzare il tour teatrale, invece che il tour teatrale, il tour de Santiago. Non lo so, oppure che ne so, il tour de Bari. Partiamo da De Senzano, arriviamo a Bari, a Putignano e torniamo indietro.
4: A piedi. Ma tu sei matto.
2: Vabbè, piano.
4: Ma io manco a casella, arrivo.
2: Vabbè, ma a te ti carichiamo come Terence Hill. Sai Terence Hill c'ha la bara attaccata al cavallo. La barella attaccata fatta con le cose, ti mettiamo dietro col cavallo, ti tiriamo.
4: Magari.
2: Tu fai il cavallo. Vabbè, guarda la faccia da cavallo.
4: La faccia da cavallo.
2: Vabbè, comunque, fatto sta che il 29 siamo a Brescia, tutto pieno. Mentre chiamate lo stesso, magari qualcuno si omette. E che non viene e vi infiliamo. Il 29 maggio siamo a Brescia, mentre il 5 di giugno siamo a
4: Bellaria,
2: Teatro Bellaria, ultima tappa. Dai, ci sono un po' di posti ancora, fatevi sotto, prendeteli, perché altrimenti poi dopo aumentano i prezzi e non
4: aumentano i prezzi.
2: È come la benzina, poi non so. Cioè, più passa il tempo più aumentano. Per avere maggiori informazioni dovete
3: per avere maggiori informazioni possono chiamare oppure scrivere un messaggino a Mister Ughetto.
4: 389 83 34 82 5.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80
2: Upside. Stranamente è arrivato prima stamattina, come mai?
3: Allora,
2: sono le 7:15.
3: Andrea, io ho una domanda da fare.
2: Aspetta un attimo, devi infilare le cuffie. Lascia senza cuffie, tanto è uguale.
3: No, ma allora
2: dopo le infiliamo.
3: Sì, sì, girati la domanda, Andrea. Allora, io tutte le volte che lo vedo arrivare, non so se Achille è scaramantico. Gli puoi dire se è scaramantico?
2: Sei scaramantico?
4: No, non sono scaramantico.
3: Allora, perché lui ogni volta che arriva, Andrea, parcheggia la macchina.
2: Sì.
3: Al solito movimento, non so se mi senti, esce, chiude la macchina a chiave. Sta per arrivare al cancellino, torna indietro, guarda il lato destro, lo sportello di dietro della macchina e gli dà un colpo con la mano e poi entra tutte le volte. Ma perché?
2: No, probabilmente quando apre lo sportello si apre il portellone, perché
3: ma
2: una
3: no,
2: macchina,
3: la sportella di dietro,
2: la sportella di dietro,
3: un portellone
2: no,
3: quella del passeggero.
2: Ah,
3: gli dà la guarda, no,
2: portiera si chiama,
3: no,
2: si chiama portiera,
3: si, si china, fa boom, e poi cammina. Ed è...
4: perché? Allora, perché ti spiego, c'è il paraurti, quello frontale, che sulla parte di destra, praticamente dopo un po' con le vibrazioni
2: si stacca,
4: un po' si stacca, allora io
2: e metti un po' di attack.
4: No, no, faccio colpo alla Fonzi,
2: un colpo alla Fonzi,
4: alla Fonzi, pugnetto.
2: Ehi.
3: Ah, ecco,
4: e ritorna dentro.
2: Torna dentro. Ma ogni ogni quanti chilometri? 100 chilometri?
4: Non lo so, ogni volta che la uso.
2: Ah, ogni volta che la uso
4: che vibra.
2: Se devi fare un viaggio praticamente devi mettere un nano attaccato lì che ogni tanto gli dà un colpettino, se no devi fermarti autogrill.
4: Ma no, non è che aumenta la distanza,
2: sempre la stessa,
4: è sempre la stessa, capito?
2: Sì, la distanza, se lo stacco
4: se faccio 10-20 km, se faccio 20 km, non so se faccio poco.
2: Prova a viaggiare con la testa di fuori, così lo controlli. Controlli dopo un po', dici sei staccato 20 km, lo segni, che ne so, da qualche parte.
4: No,
2: lo metti su YouTube.
4: È che adesso faccio fatica.
2: Fare un post, che ne so, su Instagram.
4: No, anche adesso faccio fatica a vedere i chilometri, perché
2: Achille dice sempre le stesse cose. No, forse Ugo dice sempre le stesse cose. Vabbè, ragazzi, allora venite voi al posto di Ugo. Non è facile fare Ugo, cioè, già la mattina si deve truccare, perché lui è bellissimo, ragazzi. Poi si deve imbruttire, deve mangiare, deve tutte le mattine fare la stessa cosa, ragazzi. È come l'attore di Hollywood, come si chiama? Jesus Jesus.
3: Chi è?
2: Quello che è diventato ciccione, si è imbruttito.
3: Russell Crowe.
2: Russell Crowe. Prima era un figo pazzesco, poi per fare dei film è in grasso, appare, non è più riuscito a dimagrire. E adesso faccio tutti i film dove ci servono gente grossa. Non,
3: gente grossa.
2: Sì, come si chiama? Col panino in mano, la burger e le cose. E il caffè XXL.
3: Che caffè?
2: Andiamo avanti. Cadavo, non è vero che l'ultima volta che Achille è stato nudo davanti a una donna è stato alla nascita con l'ostetrica? Dopo, cioè, anche altre volte, insomma, ho avuto il coraggio di affrontare la cosa. Vorrei ringraziare tutte le persone che domenica mattina sono venute al corso di comunicazione verbale e non verbale, e grazie, veramente è stata una bellissima mattinata. È venuto anche Ugo, il presuntuoso non è venuto, pensa di essere già all'altezza della situazione. Avresti potuto imparare un sacco di cose. Cioè,
3: Achille,
2: il presuntuoso non è venuto, pensa di essere già all'altezza della situazione. Avresti potuto imparare un sacco di cose.
3: Cioè, Achille, non... a me non...

0: Non ho capito niente. Non...
1: Ah, si intende che.
2: Lascia stare, va bene così. Anche se non capisco.
1: Mica sono presunto, mica vedo che sono presunto.
0: Sembrano Timon e Pumba. Voi due, sembrate Timon e Pumba. Timon è quello, il timone della barca, no? Timon.
3: Sì, sì, sì,
0: e Pumba è le scarpe cinesi, quelle taroccate. Non Puma, le Pumba.
3: Le Pumba.
0: Andiamo avanti. I cartoni mazzi, io lo so! Ma è ci fa!
1: Ma tu ridi. Ma sai che.
0: Io sono fatto
1: beh. Mi scusi, ma lei chi è?
0: Perché... Aspetta che metto gli occhiali. Ah no, sempre tu, sì.
1: Ma io parti non
0: perché senza occhiali, se tu non vedi, allora io esorto le donne a mettersi con uomini che vedono poco. Ti spiego perché, ti spiego subito perché. Perché tu no, i difetti dopo non li vedi. Cioè, non, se tu togli gli occhiali, il sedere sembra perfetto. Cioè, non c'è neanche una smagliatura, un filo di cellulite. Dici, ma mamma, che bel sedere che c'ha. Poi ti metti gli occhiali. Ehi, ehi. E quante siete? Ti hanno sparato. Allora, questa è una cosa brutta delle donne. Io sto facendo delle battutacce, voglio dire, donne, sapete che siete bellissime ovunque e comunque e sempre. Non c'è bisogno di essere perfette, assolutamente no. Però con gli occhiali, se tu ti fidanzi con uno che ci vede poco, con l'andare degli anni ci vedrà sempre meno. Sempre meno, fino a non vedere quasi niente, delle ombre. Quindi passi tu davanti, che puoi essere anche una cosa tipo Ugo con i tacchi e dice, madonna che bella che sei amore mio, certo. Perché non vede, non se tenta di mettersi gli occhiali, fermo, non li mettere amore, devo leggere, no, te la leggo io il giornale, certo. Ma devo vedere la partita, faccio il commento io della partita, perché ti danno fastidio al naso, non te li metto. Allora c'è uno che mi ha mandato una torta, questo ha ordinato una torta dal pasticcere a forma di cuore per la fidanzata e gli ha scritto sei unica e possibile, e invece il pasticcere ha scritto sei unica e è possibile con punti domanda. È un po' come le ricette del medico, vanno a interpretazione, cioè se non scrivete bene poi il pasticcere non è che può fare miracoli. E lui invece di scrivere sei unica e possibile ha scritto sei unica è possibile col punto interrogativo, e già tanto che mi ha scritto sei unica e passabile. Però è una mille foglie, anzi una mille forze. Forse non gliela dà più, forse non. Vediamo. Facci sapere.
3: Ma chi?
0: No, quello che gli ha fatto la torta, la fidanzata.
4: Non ci resta che ridere!
5: Su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È trascorsa velocemente un'ora, visto che è di nuovo il momento dell'appuntamento con le Hit Parade del passato. Un blocco molto breve, 10 minuti, sono due canzoni che servono per darci un'idea di quello che succedeva in classifica in quell'anno. Al primo posto da noi c'era Nico Fidenco con Il mondo di Susie Wong, quindi Connie Francis con due canzoni, seconda e terza posizione, Jealous of You e Where the Boys Are. Dall'America quindi cominciavamo ad essere colonizzati. Al quarto con Domenico Modugno di Giovane Amore, e alla posizione numero 5 un successo mondiale per il signor Elvis Presley. Eh sì, è tornato, e questi d'altronde sono i suoi momenti. Surrender. C'era.

Elvis Presley era in quel periodo particolarmente impegnato nella realizzazione di film che ovviamente avevano delle colonne sonore da lui interpretate e che avevano un riscontro commerciale molto molto maggiore rispetto agli album da studio. Ecco perché poi la sua produzione in quel periodo si concentrò sul genere film. E in classifica c'era anche con un'altra canzone insieme a Jordan Ayers, ma vorrei soffermarmi al momento con questa, che poi è una cover di un pezzo celebre italiano, Torna a Sorrento, cosa che fece anche in un'altra occasione con un'altra canzone, ma ne parleremo più avanti. Dopo Elvis Presley di Surrender, andando a guardare nelle posizioni di vertice della hit parade americana del tempo, è difficile trovare dei nomi che potessero essere comuni anche dalle nostre parti. Si comincia a incrociare, non so, un Ray Charles, oppure, andando molto in giù, una canzone come questa che poi fece il giro del mondo, coverizzata in mille modi, ma fu un successo originale di Ben E. King. L'ascoltiamo volentieri, di nuovo si intitola Stand By Me.

0: Alberto.
1: Sono 10 minuti volati insieme a due personaggi così come Elvis Presley e Ben E. King alle classifiche americane e italiane. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa, ricordatevi, cambieremo decade per altre due selezioni che andiamo a ripescare dai nostri archivi a tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Rai Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: They ate. I saw the light of rain, but remember the days of my life. When the music plays.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile, protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Gebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Ed è tutto, a più tardi.

Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più. Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Vedi a volte come sono i sogni. Ci sono dei sogni che sono assurdi, davvero. È tutta notte che mi sono sognato di essere una donna. E infatti, no, davvero, sono sogni ricorrenti questi strani. Infatti mia mamma voleva una bambina. Appena mi hanno visto mi ha detto: no, guardi che signora, non è una bambina ma c'è il coso, cioè... Ah no, è un maschietto, mamma mia. E io mi sogno di essere una donna, capito? Va bene, dai. Buongiorno, ciao a tutti da Pierangelo, come va? Tutto a posto? Insomma, diciamo di sì. È il 12 di maggio, c'è della gran bella musica da sentire su questa frequenza tutti i giorni, 24 ore al giorno, ma il pomeriggio è dedicato a voi. Infatti i vostri messaggi arrivano al 351-351-1000, messaggi di musica, e questo lo raccomando a tutti, inerente agli anni 60, 70, 80, che poi sono gli anni che suoniamo, no? Primo Billy Ocean.

0: Allora abbiamo iniziato bene con Get Out of My Dreams di Mr. Billy Ocean. Ciao Sara, buongiorno anche a Michela.
1: Buon pomeriggio a tutti. Chi ricorda sta canzone? La bella lava al fosso, rava nere, gulas, barba bietule, spinastre, palanca al mas. Ecco, dopo questa scemata potrei ascoltare cortesemente Michael Jackson con Thriller. Ti ringrazio, un bacio dalla Robby di Varese.
0: Grande pezzo. La bella lava al fosso.

0: Certo che questo è stato un grande capolavoro, seguito anche da un ottimo video, devo dire. Grazie Roby! La bella la Malfosso, sì, sì.
1: Volevo
0: sì,
1: dedicare sì, la canzone Hero di David Bowie all'amica Franca.
0: Ma chi è questo?
1: Ah, dimenticavo, sono Carletto.

Franca ti hanno regalato questa grande Heroes di David Bowie, vedi? È il Carletto che l'ha fatto, sta facendo la sua passeggiata la Franca, sono sicuro, va bene. Oggi vorremmo ricordare gli anni di quando si andava al Calua di Orzinuovi. Chi sono questi due piccioncini? Silvio e Stefania in vacanza a Torremolinas. Cos'è il pezzo? The Final Countdown? Va bene, va bene. Bei ricordi.

C'è qualcuno che si ricorda dei momenti particolari nei quali si ricorda un pezzo, vedi? Loro si sono ricordati The Final Countdown, Europe, va bene. Allora, buon pomeriggio, Radio 60-70-80, mi chiamo Giovanni e vi ascolto in streaming. Vi ho scoperti oggi per caso e credo proprio che non vi lascerò molto volentieri. Ho ascoltato le più belle canzoni della mia gioventù, però non ho mai sentito niente dei Queen. Te lo metto io un pezzo, vedi? Eccolo qua. Ciao Giovanni, stai lì, stai lì.

0: Hai capito, Giovanni? Tu la radio la devi sentire 24 ore al giorno. Se ti capita di sentirla al pomeriggio, di questi pezzi ne senti sai quanti? Mamma mia! Si parla al pomeriggio molto di Queen, di Dire Straits, di Deep Purple, Led Zeppelin, Bob Marley, Peter Tosh, Eddie Grant, eccetera, eccetera.
1: Buon pomeriggio, sono Fabrizio D'Ancona. Ti potresti mettere dei Dire Straits Sultan of Swing? Grazie mille.

0: Allora grazie Fabrizio, hai fatto felici un po' tutti qua, richiedendo i Dire Straits con Sultano Swing. Grazie.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ehi, hey, ciao Pierangelo, sono Roby Zeta.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: 68, Franco Battiato. Ha inciso un 45 sì. giri bellissimo, si chiama È l'amore. So che ce l'hai perché me l'hai fatto ascoltare. Me lo rifai ascoltare oggi che c'è il sole? Se no, anche se va bene così. Grazie fratello. Questo è ottimo, eh. Sono d'accordo? Sei d'accordo? Siamo d'accordo. Ciao ragazzi, 60, 70, 80, fidatevi di Pierangelo.

0: L'abbiamo già sentito, un bel pezzo. Pensa che sentito così, siccome è un pezzo del 68, non sembra neanche battiato, è vero? Facci caso, cambia persino la voce, no? Pezzo fantastico, grazie per Franco Battiato. Eccola la Franca. Franca, guardiamo se la sento.
1: Sì. Ragazzi, mi spiace, ma oggi è l'obbligo. Badabembo con l'amico è. Grazie, ciao.

0: Chi è che non ha un amico fidato? Chi è che non ha un amico, amico, amico, amico? E come diceva il proverbio, chi trova un amico trova un tesoro. È vero, è vero. C'è sempre la persona con la quale ti sai confidare, hai molta confidenza, a differenza degli altri che sono compagni, diciamo, eh. Ma l'amico amico è questo, vero Franca? Sì.
1: Angelo, buonasera. Remo Mantova.
0: Buonasera.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare You Win Again. Grazie.
0: Eccoli qua. Bellissimo pezzo.

Grazie Remo, era You Winning Again dei grandi Bee Gees, che li stiamo riscoprendo, rispolverando mica male in queste settimane, con pezzi tipo Wish You Were Here che non abbiamo mai sentito. E allora vedi, un po' alla volta. Allora do il buon pomeriggio anche a Lorenzo, che chiede un pezzo per sognatori. Cos'è? San Francisco di Scott McKenzie.

0: Ah, vedi, per sognatori questa. Che sognano? Lorenzo, che sognano qua? San Francisco. C'è anche la versione quella di Bobby Solo, no? Sì. Ma questo era Scott McKenzie. Mamma mia, quanto tempo
1: buongiorno
0: che non lo sentivo. Stupendo.
1: Oggi vorrei richiedere un brano carico della KC and the Sunshine Band. A vostra scelta, grazie, buona giornata a tutti quanti.
0: Lui è? Chi è? Federico?

0: Bello carico, come belli carichi sono tutti i pezzi della KC. Grazie Federico, era Get On Tonight.
1: 60-70 live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran che, pur confermando la disponibilità negoziale, rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano che, secondo la CNN, ha incontrato ieri sarei vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania. E Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito, e prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera parlamentare all'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
1: Lasciate le briciole all'australiano Popirin. Yannick Sinner punta deciso i quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15 primi scambi del derby inatteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni, e il numero uno del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Yannick Sinner, il numero uno del mondo, che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia, ore 15, nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
4: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
3: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Ciao, buona giornata a tutti. Mi piacerebbe sentire la canzone Il bambino sul leone, però ci sarebbe una versione di Fiorella Mannoia che è bellissima. Se è possibile, mi piacerebbe sentire quella. Grazie.

0: Versione di Fiorella Mannoia con una voce molto molto maschile stavolta. È vero? Però brava, bravissima la Mannoia.
1: Come no? Oggi richiedo. Voglio richiedere un brano del grande Augusto dei Nomadi, che è rimasto sempre nel cuore a tutti, e Un pugno di sabbia. Ma lo dedico a tutti quanti che sono in ascolto e naturalmente anche alle fanciulle, le donne. E a te, Piero. Ciao, ciao Piero.

0: Che voce, ragazzi, e che pezzi, sempre molto dolci e molto ben interpretati da Augusto D'Aolio. Grazie Carlo, questo era un pugno di sabbia dei Nomadi. Fantastico.
1: Ciao Piermonia da Mantova. È possibile ascoltare una canzone degli Stadio, magari una di quelle che non si sente tanto, così, tanto per avvicinarmi a Vasco Rossi 6 giugno. Grazie, ciao a tutti.

0: Allora pensa, Monia, che c'è un pezzo degli Stadio che mi piace da morire, ma non lo posso mettere perché è troppo recente, e che è stato presentato a Sanremo proprio, non so, qualche anno fa, e che si intitola Un giorno mi dirai. Molto molto bello, ma davvero, questa collaborazione che è sempre esistita tra Vasco, gli Stadio, eccetera eccetera, grande Curieri, ha messo la musica in tanti pezzi di Vasco, sì, c'è sempre stata questa grande collaborazione tra di loro, no? Bravi davvero gli Stadio.
1: Ciao a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi, se c'è la possibilità, mi piacerebbe ascoltare la canzone dei Police, Message in a Bottle. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao ciao.

questo messaggio che dovrebbe arrivare in una bottiglia. Una volta c'erano i piccioni viaggiatori, adesso non ci sono più, bisogna mandarseli nella bottiglia. Prendete una bottiglia vuota e mettete un fogliettino dentro, lo date al postino, portalo là, portalo là. E dai che ti arrivo questo messaggio. Grazie Gabriele, message in the bottle. Questi erano i Police. Chi è che ha richiesto Santana qua? Ah, Giovanni? Giovanni, guarda che anche questo sentiamo spesso, cioè non è che passa inosservato nei nostri canali, caro Santana. Oh yeah!

0: Cos'è che voleva sentire Patrizia oggi? No, fammi capire, dai.
1: Oggi una piccola richiesta. Carlos Santana e Mark Knopfler, The Sultan of Latin Rock. Ciao, Patrizia da Brescia.
0: Ciao Patrizia, abbiamo messo Sultan of Swing prima. Se resti all'ascolto più tardi ti metto anche un'interpretazione particolare fatta insieme a Carlos Santana, che poi insomma non cambia poi molto, però è quella, va bene.

0: più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Caro Salvio, tu non mi devi mai dire, anzi voi non mi dovete mai dire guardiamo se lo trovi, perché i pezzi ce li ho tutti. Però questo penso che si usava molto nel circo, vero? Sì. Quando si esibivano i trapezisti era Mambo Number 8 di Perez Prado, forse però è meglio il Mambo Number 5 di New Bega, è molto più orecchiabile, questo è incasinato. Madonna. Buongiorno,
1: da Genova, oggi da Torino, sì. Se ne può più di andare in giro. Dai, tienimi sveglio, Burn, Deep Purple.

0: Tanto per tenersi un po' svegli in macchina, no Pier? Che fai? Bene, Lady Purple penso che sia il massimo. Specialmente quando uno vive in macchina, perché abbiamo tantissimi ascoltatori che ci chiamano, sono sempre in autostrada, sempre nel traffico, eccetera, eccetera. Per tenersi svegli, specialmente nelle prime ore pomeridiane, che sono quelle più tremende, sono le ore della penichella. È vero? Non sei d'accordo? Sei d'accordo? Ah,
1: buongiorno,
0: meno male.
1: Pier. Oggi ti chiedo se è possibile ascoltare Dedicato e lascio a te la scelta dell'artista. Un buon proseguimento di giornata a tutti. Da qui di Varese. Bye bye.
0: Grazie, grazie Cri. Però, scegliere l'artista è molto semplice. Io scelgo Ivano Fossati perché secondo me è la più bella interpretazione, lasciando stare che c'è anche quella dei Loredana Bertè, ma sentiamo Fossati che è meglio.
2: Non sono mai piaciuto a chi non ho incontrato.

0: Dedicato è di Ivano Fossati, perciò la sentiamo nella versione di Ivano Fossati. C'è anche quella di Loredana Bertè, ma io preferisco Fossati, non so perché. Ma... allora, c'ho un piccolo ascoltatore, Liam, guardiamo se riesco a sentirlo.
1: Ciao. Ciao a tutti, sono Liam. Mi puoi ascoltare l'isola che non c'è? Ciao Pier.
0: Bennato, eccolo qua.

0: l'isola che non c'è.
1: Ciao grande piccolo Liam, salutami il babbo, la mamma e il fratellino, mi raccomando, era l'isola che non c'è di Bennato.
2: Ciao, scusa per la voce, sono Graziella di Varese. Niente, volevo ascoltare, sì, spiaggia di Renato Zero, visto che sto preparando le valigie per partire. Ciao, grazie a tutti.
1: Buon viaggio allora, buon mare, buon mare. Metti a posto la voce, eh? Non andare al mare ammalato, perché altrimenti è finita.

0: Lei va al mare, capito? Va al mare, sta già preparando le valigie. Cos'è? Martedì 12 maggio vai al mare il 12 maggio. È certo, è certo. E questo è il periodo di andare al mare, Graziella. Brava, brava.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma ciao Pier dal Max, buongiorno a tutti. I delegation con Darling e Think About You, cosa ne pensi Pier? Ti può piacere?

vedi, questa musica dovrebbe farla sentire i disc jockey, quelli moderni che vanno in discoteca e mettono sempre You and I, Are Check, Put a Little Love on Me. Ma c'è tanta musica anni 70 molto bella, cari colleghi, da andare a rispolverare. Questa è

0: Perché? Perché è bella, basta, punto.
1: C'è gente che dice io sono innamorato dei Bonnie M, li devi fare ascoltare. Come no? Parliamo di Sunny.

Qua c'è da farsene una scorpacciata di buone quante e tutte belle, vabbè. A volte si mettono le compilation mixate dei Boney M, ma forse è meglio mettere pezzi separati, così rendono di più, no? Grazie Giovanni, questa era Sane. Chi è che devo accontentare? Ah, Mauro di Gea Marina, la casa della batteria, lì che fa? C'è brutto, piove, c'è nuvolo. No, qua c'è un sole incredibile. Ho capito malapena il pezzo che volevi ascoltare, penso che sia questo, Believe in yourself, dalle Creatures. Va bene. Salutami tutti!

0: tutte le volte che le metto le creatures mi viene in mente proprio Antonello, che io sempre cerco di salutare, ma è una vita che proprio non lo sento e neanche che lo vedo. Comunque, believe in yourself, grande pezzo, creatures, grazie al mio amico Mauro di Giamarina.
1: C'è stato un incendio qua con le beato, pensavamo che e la Michi del bar che ha bruciato le brioche, facciamogli una dedica, Man on Fire. Tutti spaventati, oh, siamo qua in diretta.

0: Grande boss, eh? Come al solito, I'm on fire.
1: Ciao Pier, sono Laura. Ascolta, volevo farti una richiesta, ma non so se è troppo in là con gli anni. Volevo ascoltare la canzone California Love, ma se è troppo in là, vorrei optare per Giving to Me di Michael Jackson. Grazie mille, ciao!

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, ma con venti molto forti. Prudenza. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio potrà interessare solamente il medio versante adriatico, in particolare le aree tra Romagna e Marche. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo quasi ovunque, ma ancora tanto vento da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio d'Ancona. Allora, sabato è stato il mio compleanno, ne ho finiti 57, ne ho finiti di anni. Allora, volevo chiederti se mi fai il favore di mettere Alibi di Vasco Rossi. Grazie e buona serata.

0: Fabrizio, ne hai finiti 57? Allora ne hai 58, scusa. Ah, voi dite li ho finiti?
1: Buongiorno, ho capito, mondo, no. 60, 70, 80. Buongiorno, Pierangelo. Vi sto ascoltando. Buongiorno. Qua con l'applicazione, dai, direzione Ashford. Sono metà Francia. Ascolta, ma una canzone tipo Brava di Vasco Rossi? Non mi ricordo gli anni che l'ha fatta, ma dovremmo starci dentro. Ciao!

0: con Alani Maroc del Grande Vasco, sentito oggi con Brava, con Alibi, eccetera. Poi casomai, se ce la facciamo, Monia, verso la fine mettiamo anche la strega, dai. Va bene, va bene, va bene, Grande Vasco.
1: Buongiorno,
0: naturalmente.
1: Pierangelo, sono Cinzia di Castelnuovo. Volevo dedicare alla mia mamma la cavezza della sera del Nutrols, che sta poco bene. Ti ringrazio, ciao, grazie.
0: Allora Cinzia, mandale un grosso abbraccio da parte mia e da parte nostra con questa bella canzone che hai scelto dai Neutrals, che ogni tanto andiamo a sentire perché meritano davvero. Quella carezza della sera.

0: È una bella carezza, eh sì. La carezza è sempre da dare ai genitori, sarebbe da dare ai genitori ogni sera prima di coricarsi, Grosso abbraccio Cinzia alla mamma che sta poco bene. Ti ho regalato, le abbiamo regalato quella carezza della sera del New Toast. Fantastica, fantastica.
1: Ciao Pier, sono Giacomo Attaugna. Una bella canzone di Paul Anka, ogni volta. Ciao a tutti e buon proseguimento. Wow!
0: Quel wow qua non l'ho mica capito. Comunque. È impazzito pure Giacomo.

0: Vedi che ogni tanto il saltino negli anni 60 lo facciamo? Vedi che le donne qua mi scrivono, io ogni sera prima di addormentarmi do un bacio alla mamma. Ecco, questa è una gran bella cosa. Dovrebbe diventare quasi un'abitudine, no? Perché? Perché come sempre si dice di mamma ce n'è una, e allora intanto che cerchiamo di starle molto molto molto vicino e di adorarla, se non altro per tutto quello che ha fatto per noi, no?
1: Buongiorno a giusto. Tutti. Oggi volevo dedicare sì. Sonny & Cher, la canzone The Beat Goes On, a mio nipote Dylan, che si trova in Inghilterra da diversi anni. Io ho perso anche, l'ho visto nascere quando è uscito dal panciotto di mia sorella.
0: Vedi,
1: e
0: che
1: ho
0: bello,
1: un certo legame con lui, ma sono anni che non lo vedo. E tanti auguri, Dylan.

0: Grandissimo Sunny Cher, The Bill Goes On. Grazie Federica.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Come dire grazie a voi, abbiamo la fortuna di sentire queste cose tutti i giorni. E anche se a volte qualcuno dice ma sono sempre quelle, sono sempre quelle, perché ovviamente se vengono richieste è perché un motivo c'è, no? C'è da farsi delle domande e darsi anche delle risposte, perché d'altronde se il panorama musicale di allora era tanto bello come ci era regalato dai Rolling Stones e da gruppi insomma tipo Led Zeppelin, Deep Purple e tutti quelli che andiamo a sentire, è perché effettivamente poi dopo sono venute a mancare queste cose, vedi? Cos'è che ci starebbe bene qua?
1: Ci starebbe anche bene Papa Rolling Stone, quella dei Temptation. Ciao caro, grazie, ciao ciao.
0: È bella anche questa, sì. Papa was Rolling Stone.

0: town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
1: E penso che si ballava anche sto pezzo, perché non è. È vero, qualcuno qua mi scrive: la musica è finita negli anni 90. Allora, non tutta la musica degli anni 90 naturalmente è da buttare nel cestino, però tanta sì, 90, 91, 92, 93 ci salviamo ancora. Poi dopo incominciamo ad andare in un vespaio che, insomma, dal quale non usciamo più, Godiamoci questa noi, senti qualche cosa. Cara Lisa, momento di dolcezza assoluta con Barry Manilow, che ci ha fatto sognare con Remember Yesterday e anche con questa grandissima Mandy. Eccolo qua, Barry Manilow.

0: Vedi, è la colpa dei lenti, ma se li hanno fatti stoletti è perché qualcuno li ballava, no? E negli anni 70 e negli anni 80 ci si abbracciava spesso e volentieri anche in discoteca, perché a volte si andava in discoteca e si aspettavano i lenti che arrivavano verso le 12:30 alla 1, e la prima tornata era di 4 lenti, poi si faceva ancora musica ballabile e poi ritornavano verso le 2, vero? E qui in tanti si sono conosciuti e in tanti si sono anche sposati.
1: Buongiorno Pier, si può ascoltare Ubi Forti, Kingston Town? Grazie Luca di Piacenza, buona giornata.

Grazie per gli UB40, grazie, grazie. Ogni tanto qualcosa di leggerino lo andiamo a sentire. Questo è un pezzo dell'87-88, giù di lì. All right now, ladies and gentlemen, I don't walk, talk about it, you know the steward.

volte qualcuno che mi scrive e non mi ricordo più come si fa a ballare un lento. Non era molto difficile, bisognava avere coraggio, no? Di affrontare una pista e di andare a chiedere a una donna: vieni a ballare, perché ti poteva anche rispondere male. Dai, vai via, che non mi piace. Però la maggior parte delle volte ti poteva andare anche bene, perché magari questa ragazza l'avevi addocchiata tu, ma nel medesimo tempo anche lei ci aveva buttato un occhio, no? E aspettava che l'uomo le andasse a chiedere: vieni a ballare un lento.

0: Buongiorno Pierangelo. Ma il problema non è ballare lento, è trovare un uomo per ballare lento. Ai tempi d'oggi, quello è un grande problema.
1: Una volta invece si trovavano, no? Almeno qualcuno c'era, eh? Vabbè, queste sono melodie che ormai ci suonano nella mente e che a volte ci fanno scappare anche la lacrimuccia, perché pensa. Quando si andava alle festine, ma Shannon, il Crazy Diamond e Pink Floyd insieme a Wish You Were Here, Dark Side of the Moon, erano i pezzi che passavano sempre.
2: Ciao,
1: immancabilmente.
2: Pier, mi è venuta in mente una canzone che mi piacerebbe sentire, si intitolava, era penso dalla fine degli anni 70, Soul Dracula, e forse la cantavano proprio i Soul Dracula, se non ricordo male. Se puoi farmela ascoltare, farcela. Ti ringrazio, sono Daniele, provincia di Varese. Ciao!

Mazza ragazzi, erano i Red Blood questi di Sott'Acqua. Ovviamente poi quando si vanno a mettere queste cose la gente si ricorda di Orzo Way, di tutte queste canzoni che ci hanno fatto anche divertire, perché non ricordarsi anche di lui? Eccolo là, vedi, vedi. Sale e scende la marea, male sempre lui.

Allora, certo che c'è da dire che certe colonne sonore insomma sono poi restate impresse, no? Grazie ai film, eccetera, eccetera. Ma il nuovo Sandokan vi piace? Ma forse è meglio ancora il Cabilberi, eh? Sì, sì, meglio anche lui. Ancora lui, il vero Sandokan è lui. Vabbè, vabbè. Gli Oliver Onions che ci avevano regalato anche questa tune, Buggy.

E le donne mi scrivono: il nuovo Sandokan è un gran pezzo di manzo. Ma io sono convinto, non che io voglio deprezzare il nuovo Sandokan, ma che Gabriel Bedi, bello come lui, parliamo di allora, insomma, a parte che è ancora un bell'uomo, però dico, gli occhi, ma li avevi visti bene? Era qualcosa di eccezionale, davvero, Va bene, Depeche Mode, 17:33, Just Can't Get It.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Colpo alle Big Tech, la Corte Europea, legittimo l'equo compenso agli editori, scopriamo i dettagli.
3: Doppio colpo dall'Unione Europea verso le grandi piattaforme social. Doppio colpo che arriva in una giornata in cui prima di tutto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto valido il regolamento dell'AGCOM italiana che prevedeva e prevede un equo compenso per tutti gli editori i quali mettono di fatto a disposizione di Meta i propri contenuti giornalistici. Quindi riconosce la Corte di Giustizia UE che sostanzialmente gli editori hanno tutto il diritto di chiedere un compenso per le big tech che utilizzano i propri articoli giornalistici, cosa che tuttora non avviene. E questo riconosce appunto, contempera in un certo senso da una parte la libertà di informazione e dall'altra parte il diritto alla proprietà intellettuale. Il secondo colpo, sempre nei confronti di Meta, TikTok, X, insomma tutte le altre piattaforme, viene invece da Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, che ha detto sostanzialmente che sono pronte, sarebbe solamente insomma questione di giorni, delle nuove norme che in qualche modo vanno a contrastare il fenomeno della dipendenza social da parte dei giovani e giovanissimi, delle norme che andrebbero insomma in qualche modo a regolare alcuni meccanismi di dipendenza, come per esempio lo scrolling infinito, le notifiche push e via di seguito. Insomma, l'Unione Europea batte un colpo verso insomma lo strapotere delle piattaforme big tech, soprattutto americane.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Bentrovati. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese che ha viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Restano in quarantena fiduciaria e sono asintomatici l'altro marittimo di Torre del Greco e la donna fiorentina. Tutti erano sullo stesso aereo. Risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. I campioni degli italiani attualmente in quarantena saranno inviati allo Spallanzani di Roma per le analisi. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia, ha chiarito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In gravissime condizioni il 23enne accoltellato al cuore nella notte in pieno centro a Prato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Fermati due giovani, un italiano e un sudamericano, la vittima operata in prognosi riservata. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo la prefettura per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Alla stessa ora di lunedì le altre gare decisive per la Champions, Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

Allora ho dovuto ringraziare anche l'amico Luca di Sesto Calende per i Journey con Don't Stop Believin'. Siamo arrivati alle 17.46 in un bellissimo pomeriggio, almeno soleggiato qui al nord. Dalle altre parti d'Italia non so come sia, qua mi hanno scritto che c'è un po' nuvolo, un po' piove, un po' c'è ancora freschino. Comunque, vabbè. Siamo solamente al 12 di maggio e come dicevano dei proverbi vecchi, maggio vai ancora molto adagio. Vabbè. Allora, i Village People con In the Navy, eccoli qua, grazie Martina.

allora qui, a differenza di altre sere, finiamo ballando questa sera, sì. Abbiamo incominciato con i Village People e continuiamo con i Moda Talking. Vedi. Buon pomeriggio anche a Vincenzina, è lei che si chiama così? E la Sherry Lady che volevi? Perfetto.

0: Eccolo il grande Shari, Shari Lady, The Morning Talking. 17:51. Claudio, ce la facciamo appena appena, ma ce la facciamo, vedi, vedi, anche se è tardi.
1: Buongiorno,
0: vedi,
1: ragazzi, buongiorno padre Pierre, è un po' tardi oggi, è tardissimo. Comunque, se per caso ce la fai, Lullaby dei The Cure, ti ringrazio, ciao bello, buona giornata a tutti.

Allora, grazie al signor Claudio, abbiamo sentito Lullaby, The Cure. In chiusura però ce l'abbiamo fatta, dai, l'importante è questo. Ultimo disco di oggi.

0: questi erano gli anni meravigliosi anche dell'amico Mike Francis con Survival, di Knock on Wood di Amy Stewart e di tanti altri pezzi che ci hanno fatto ballare all'infinito, devo dire. Era Self Control, l'ultimo pezzo di oggi di Raf. Io vi auguro una buona serata, vi ringrazio per essere stati all'ascolto di queste tre ore meravigliosamente belle a livello musicale, ma questo grazie a voi che al 351-351-1000 di 60-70-80 ogni giorno richiedete questa bella musica. Vi auguro una splendida serata, ci aggiorniamo domani alle 15 da Pierangelo, un bacio, ciao!
1: 60-70-80 live!
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successo.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Per motivi di ordine pubblico, la prefettura, in concerto con tutte le istituzioni, ha disposto che il derby Roma-Lazio verrà disputato lunedì alle 20:45 e non alle 12:30 di domenica, come aveva comunicato ieri la Lega di Serie A. Una decisione che evita così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis nel vicino Foro Italico. Insieme alla stracittadina, lunedì si giocheranno tutte quelle gare alla stessa ora decisive per la Champions, vale a dire Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. E a proposito di Napoli, verdetto rimandato dunque alle ultime due gare a causa del KO interno di ieri contro il Bologna. Non è il momento però di piangere sul latte versato, e così Antonio Conte carica i suoi.
3: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Io penso che comunque quest'anno, grazie ai ragazzi, siamo stati bravi nelle grandi di difficoltà a tenerci sempre a galla. Adesso dobbiamo finire con queste ultime due partite, portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme.
2: Buone notizie per l'Inter, proiettata alla finale di Coppa Italia domani all'Olimpico contro la Lazio. Chivu recupera, salvo sorprese, Marcus Thuram, che ieri aveva accusato un problema muscolare. Tra i biancocelesti, Sarri rilancia dal primo minuto Zaccagni, Isaksen e Tavares. Stasera, come da copione, le conferenze stampa dei due allenatori insieme ai rispettivi capitani. Chiudiamo con il basket d'oltreoceano. Non so cosa mi riserverà il futuro. Voi continuate a chiedermi del ritiro. Io rispondo che ci penserò quando arriverà il momento. Così LeBron James, stella Lakers, eliminati dai playoff da campioni in carica dei Thunder e dopo aver realizzato 24 punti con 12 rimbalzi. James, da 23 stagioni nell'NBA, è il miglior marcatore della storia della regular season e dei playoff. Ed è tutto, buona serata.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound. The New Cosmic Sound. Quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati. L'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova, e oggi risultato negativo ai test. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria l'impresa di Luciano Darderi, che annulla 4 match point al tedesco Zverev approdando ai quarti.
3: L'economia.
2: I venti di guerra fiaccano le borse europee, che chiudono in rosso in linea con Wall Street. Maglia nera a Francoforte, che perde oltre 1,5 punti. Male anche Piazza Affari, in flessione dell'1,36%. Torna a salire lo spread a 77 punti, mentre le quotazioni del petrolio tornano a sfondare i $100 al barile. A pagarne le conseguenze sono anche gli Stati Uniti. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito il Pentagono al Congresso. E i dati macroeconomici ora disponibili incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, mette in luce l'Istat, evidenziando prospettive incerte legate alla durata della guerra. I dati cui si riferisce l'Istituto coinvolgono la produzione industriale, che a marzo segna più 0,7% sul mese e più 1,5% sull'anno. Resta negativo il dato trimestrale. L'economia italiana è solida in un contesto incerto, le parole del ministro delle Finanze Giorgetti. Lavoratori di Electrolux in sciopero oggi e in agitazione permanente dopo l'annuncio di altri 1.700 licenziamenti, pari quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel nuovo piano presentato, prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Non è un piano industriale, protestano i leader sindacali. Il ministro Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
4: È ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45 insieme alle altre gare chiave nella corsa Champions. Lo ha deciso per motivi di ordine pubblico la prefettura dopo che la Lega di Serie A aveva disposto l'anticipo della stracittadina alle 12.30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis del Foritalico. Il Napoli, che poi ieri col Bologna, dovrà racimolare 3 punti ancora nelle ultime 2 gare per il passo Champions. Antonio Conte non fa drammi.
5: Il risultato è negativo, adesso con queste ultime 2 partite, portare la nave in porto sarebbe la qualificazione Champions.
4: Buone notizie per l'Inter, in vista della finale di Coppa Italia di domani all'Olimpico contro la Lazio. Chivu recupera Thuram, che aveva accusato un problema muscolare. Sarri rilancia dal primo minuto Zaccagni, Isaksen, Tavares. Basket, non so cosa mi riserverà il futuro, ci penserò quando arriverà il momento. Così LeBron James, stella dei Lakers eliminati dai playoff dai Thunder. James, da 23 stagioni nell'NBA, è il miglior marcatore della storia della regular season e dei playoff. È tutto da Gianni De Gaetano.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

Radio 60-70-80 la musica mixata degli anni più belli. La musica mixata degli anni più belli.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60 70 80 la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È trascorsa velocemente un'ora, visto che è di nuovo il momento dell'appuntamento con le Hit Parade del passato. Un blocco molto breve, 10 minuti, sono due canzoni che servono per darci un'idea di quello che succedeva in classifica in quell'anno. Al primo posto da noi c'era Nico Fidenco con Il mondo di Susie Wong, quindi Connie Francis con due canzoni, seconda e terza posizione, Jealous of You e Where the Boys Are. Dall'America quindi cominciavamo ad essere colonizzati. Al quarto con Domenico Modugno di Giovane Amore, e alla posizione numero 5 un successo mondiale per il signor Elvis Presley. Eh sì, è tornato, e questi d'altronde sono i suoi momenti. Surrender.
4: C'era una volta e

Elvis Presley era in quel periodo particolarmente impegnato nella realizzazione di film che ovviamente avevano delle colonne sonore da lui interpretate e che avevano un riscontro commerciale molto molto maggiore rispetto agli album da studio. Ecco perché poi la sua produzione in quel periodo si concentrò sul genere film. E in classifica c'era anche con un'altra canzone insieme a Jordan Eas, ma vorrei soffermarmi al momento con questa, che poi è una cover di un pezzo celebre italiano, Torna a Sorrento, cosa che fece anche in un'altra occasione con un'altra canzone, ma ne parleremo più avanti. Dopo Elvis Presley di Surrender, andando a guardare nelle posizioni di vertice della hit parade americana del tempo, è difficile trovare dei nomi che potessero essere comuni anche dalle nostre parti. Si comincia a incrociare, non so, Ray Charles, oppure andando molto in giù una canzone come questa che poi fece il giro del mondo coverizzata in mille modi, ma fu un successo originale di Ben E. King. L'ascoltiamo volentieri di nuovo, si intitola Stand By Me.

0: Sabato.
1: Sono 10 minuti volati insieme a due personaggi così come Elvis Presley e Ben E. King alle classifiche americane e italiane. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa, ricordatevi, cambieremo decade per altre due selezioni che andiamo a ripescare dai nostri archivi. A tra poco.
2: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

Radio 60 70 80 by Studio Più. Amazing machine.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time c'era una volta
1: Hit Parade,
0: le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: Di nuovo tappa negli anni 70 con l'appuntamento dedicato alle parade del passato. Siamo nel 1971 e alla metà del mese di maggio si vive un periodo storico per la cinematografia mondiale particolarmente importante. Viene distribuito nelle sale il film Love Story e naturalmente per chi ha vissuto quell'epoca fu un clamoroso successo. La Paramount Pictures, pensate, non aveva mai raggiunto livelli così importanti e il film ottiene ben 7 nomination, vince un Oscar con la colonna sonora che naturalmente era prima in parade dalle nostre parti, composta da Francis Lai, una storia strappalacrime che tenne incollati ai teleschermi milioni, o meglio agli schermi cinematografici, milioni di persone. Quindi Love Story numero 1 in Italia, quindi alla posizione numero 2 c'era Lucio Dalla con 4 marzo 1943 e alla posizione 3 Sing Sing Barbara, che abbiamo sentito anche recentemente nei nostri blocchi. Vi anticipo, saremo in America in tutto il tempo quest'oggi con due straordinarie canzoni, la prima dal repertorio dei Doors che andiamo ad ascoltare immediatamente dal titolo Love Her Medley, direttamente dall'album LA Woman.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Sempre dalla classifica americana, dopo i Doors, un altro gruppo già famoso negli Stati Uniti, con alla voce un ragazzino che sarebbe poi diventato la leggenda del pop, è chiaro, sto parlando di Michael Jackson e dei suoi Jackson 5. La canzone che sentiamo insieme, molto molto bello risentirlo a distanza di così tanto tempo, Never Can Say Goodbye.

0: Questa canzone è nota ai più soprattutto per la versione di Gloria Gaynor pubblicata nel 1974, ma il pezzo fu scritto appunto nel 71 da Clifton Davis e ripreso dai Jackson 5 e trasformato in uno dei loro più grandi successi. Si chiude l'appuntamento qui con quell'anno. Noi ci ritroveremo tra un'ora circa puntuali per un'altra edizione delle classifiche del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta, c'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Tuffo negli anni 80, nuovamente qui su Radio 60 70 80 e precisamente nel 1981, mese di maggio, più o meno intorno alla metà, e la pubblicazione della Hit Parade vedeva al primo posto I ricchi e poveri di Sarà perché ti amo, quindi Claudio Cecchetto con Gioca Jouer, Amore solitaire di Dio al 3 e Johnny and Mary di Robert Palmer al numero 4. Era il momento quello anche di Loretta Goggi con Maledetta primavera. Fatto il quadro di quel periodo in Italia, tuffiamoci subito nella Hit Parade americana, perché lo facciamo spesso volentieri, e andiamo a recuperare canzoni che erano veramente finite nel dimenticatoio, come la prossima che andiamo a ascoltarci insieme, un medley. Il titolo è Stars on 45. Vediamo chi di voi se la ricorda.
0: C'era una volta Hit Parade.

recuperata sotto tonnellate di dischi questa pubblicazione nel 1981, era il segno dei tempi, era in parade in America, Stars on 45. Mentre cambiamo genere e anche musica, devo dire, e ci vestiamo, ci mettiamo il frac e ascoltiamo insieme una bellissima canzone estratta dall'album Voices per All and Oates, che erano nelle zone di vertice della parade americana di quel

0: Beh, Daryl Hall and John Oates, questi ragazzini piazzarono 6 singoli al numero 1 della Billboard Hot 100, eh? Rich Girl, che Kiss on My List, che abbiamo appena sentito, Private Eyes, I Can Go For That, No Can Do, tra l'altro tutte canzoni che poi sono arrivate anche nelle nostre, il Parade, Man Eater and Out of Touch. Ecco, questo per citare alcuni dei grandi successi di questo duo statunitense. Si chiude qui l'appuntamento con le Hit Parade del passato, ma è solo momentaneo. Noi ci ritiriamo come sempre negli archivi e ci ritroviamo fra un'ora puntuali per un altro appuntamento con la musica di tanto, tanto tempo fa.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60.

trying.